0: Volentieri.
1: Prego.
0: Senti, volentieri, c'è solo una discussione
1: capito.
0: Quindi devi mettere i testi anche.